0: Senti ragazzi, cos'è? Dai, cos'è questa smandolinata di qua? Cosa mi fa questa smandolinata? Ma cos'è sta roba? Ma
1: vabbè,
0: dai!
1: Mo.
0: Ma dai!
1: Aspetta, mo di giusto io!
0: Ma vai!